I go, he could go fix him. Oh, I see my guy fix him. Dirty dancer, dirty dancer. Dirty dancer, dirty dancer. When I call you, you must answer. Answer me, baby, my trigger. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando. Bando.